0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È septiembre. En los 40. 101.5.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.